0: po secco Evren. Distribuirano Technomarket.
1: 89.1 Live Radio. Live Radio. Live Radio. Live Radio. Live Radio.